0: canzoni d'amore.
1: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osare.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se guardi il cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore. Non è freddo, ma è solo amore.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

0: parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Io penso che quando ami qualcuno, quando ami davvero qualcuno, cominci a vedere il mondo attraverso i suoi occhi.

Buongiorno anche da Branco e le stelle. Vi auguro felicità per questo venerdì 7 di agosto 2026. Ariete, soldi, non si tratta di perdite vere e proprie, perché Mercurio è negativo in Cancro, Venere farà qualche capriccio, eccetera, ma di investimenti, io credo, perché Giove per voi è ancora troppo, troppo forte, troppo, troppo bello. Pensate nel campo della fortuna. Toro, se avete archiviato una storia d'amore, una nuova presenza al vostro fianco, io la vedo molto, molto presto. Forse è già vicino a voi, ma non vi siete resi conto. Gemelli, sono al primo posto in quanto la possibilità di riuscita, in quanto non c'è adesso nemmeno un pianeta in aspetto negativo. Allora, non mi resta che brindare insieme a voi. Cancro, c'è ispirazione, c'è creatività in Cancro, manca questa capacità di comando. Ecco, allora, ma se sono io qua che mi dico e comanda un po', no? Perché devi sempre piegare la testa? Allora vedrai che la vita sarà molto più bella e magari qualche bella signora ti cascherà tra le braccia. Leone, la carriera è su basi solide, conquiste d'amore, subito, oggi stesso, tra 2 ore. Vergine, preparatevi per la qualche bella grande entrata che è prevista la prossima settimana, non appena la luna sarà nel segno del Cancro, e per agosto veramente bello. Bilancia, lontano, lontano troverete occasioni veramente fortunate, perché questa Venere porta possibilità insperate in viaggio e una passionalità mai vista così, grazie a Marte, che è molto sexy ma anche tanto, tanto geloso. Arriviamo adesso allo Scorpione, una forza che permette anche oggi allo Scorpione di scalare montagne del successo. Sagittario, la settimana si concluderà con un incredibile colpo di scena domenica. Capricorno, l'importante è questo Marte, questa Luna nel caro Gemelli, perché vi porta anche novità per quanto riguarda le amicizie. Quando si dice la forza del Capricorno, io so cosa significa. Acquario, Marte è tanto tanto bravo, ma insieme a Urano impone un po' di cautela con i macchinari, proprio perché siete molto vivaci oggi e domani, ma raggiungerete qualcuna, fate venire qualcuno. E di fine previsioni per i pesci, allora aspettiamo che la luna passi in Cancro e poi la notte sarà piccola per voi, domani sera però. Branco e le stelle. Ancora tanti auguri veramente dal profondo del cuore per voi tutti. È tempo questo, il periodo di incontri, di ricerche, di speranze, eccetera, ma dice il nostro pensiero delle stelle. Per essere felici dobbiamo trovare qualcuno nel mondo che fa parte di noi e noi di lui.

0: ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: Mi confermi anche tu che non sto sognando? È venerdì? Sì, siamo arrivati al venerdì 7 agosto. Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Siamo arrivati quasi in fondo a questa settimana lavorativa, però intanto dobbiamo affrontare questa sveglia e superarla. E come possiamo fare? Con calma, come sempre, partendo dagli auguri. Oggi 7 agosto si festeggia San Gaetano, quindi tanti auguri a chi porta questo nome e tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E andiamo un po' a scoprire chi di famoso nasceva di 7 agosto. Facciamo subito tanti auguri a Gerry Scotti, che oggi taglia un traguardo importante, spegne 70 candeline. Lui, che di mestiere pensa avrebbe dovuto fare l'avvocato, poi ha cambiato idea, ha preso un'altra strada e ha raccontato di vivere questi 70 anni con l'entusiasmo dei 20, in un momento davvero d'oro della sua carriera televisiva. E poi facciamo tanti auguri anche a Charlize Theron, attrice premio Oscar sudafricana naturalizzata americana, che fa parte del cast stellare del film per eccellenza di quest'estate, che è sicuramente L'Odissea di Nolan. E poi ricordiamo Oliver Hardy, metà della coppia comica di Staglio e Olio, capace di far ridere veramente generazioni intere in tutto il mondo. E poi passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era il 7 agosto del 1420, quindi dobbiamo tornare parecchio indietro nel tempo, quando a Firenze iniziavano i lavori per la cupola del Brunelleschi, una delle imprese ingegneristiche davvero più straordinarie del Rinascimento, capace, devo dire, ancora oggi di lasciare chiunque vada a vedere Piazza del Duomo a bocca aperta.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Il vero amore non conosce tramonto, vive gioiosamente ad ogni alba che nasce.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: sarò.
1: In negrita con Magnolia su Dimensione Suona Soft. Ieri abbiamo toccato il punto forse più caldo di quest'estate. Tutte 27 le città italiane monitorate dal Ministero della Salute avevano il bollino rosso. Da oggi al nord potrebbe andare un pochino meglio, non tantissimo, ma almeno c'è quella luce in fondo al tunnel che si può vedere. E questa cosa la scopriamo meglio tra poco consultando gli esperti di Trebi Meteo.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Ci attende un venerdì inizialmente stabile sul Piemonte e sulla Lombardia. Nella seconda parte del giorno poi segnaliamo lo sviluppo di fenomeni sui settori alpini e prealpini, in parziale sconfinamento verso sera anche alle zone di pianura. Le temperature massime su Torino e su Milano toccheranno rispettivamente i 34 e 35 gradi. Saranno poi in lieve calo nel corso della giornata di sabato, ma tenderanno ad aumentare nuovamente nella giornata di domenica, dove avremo ancora dei fenomeni nella seconda parte del giorno. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

fantasia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

Il pezzo perfetto per l'estate, quando siamo sempre con lo smartphone ormai in mano a fare le foto, perché nessuno usa quasi più le macchine fotografiche, ma usiamo, perché è molto più comodo, lo smartphone, che ha anche una risoluzione ormai elevatissima, quindi fa foto bellissime. E forse un po' troppo stiamo lì a fare foto e ci godiamo meno i momenti, perché poi abbiamo sempre il pensiero di postare quelle foto sui social. No, ecco, mettiamo forse ogni tanto più da parte lo smartphone e guardiamo più con i nostri occhi. Comunque, tutto questo per dire che abbiamo appena ascoltato Camera, che vuol dire macchina fotografica, di Ed Sheeran.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. L'estate è spesso sinonimo di caldo, anzi è quasi sempre, soprattutto ultimamente, sinonimo di tanto caldo, ma anche di giornate oziose. E qual è quell'ottimo snack che va bene ovunque siamo, quindi dal mare alla montagna, passando anche per il lavoro, perché non è che c'è solamente chi ozia, ad agosto c'è anche chi lavora. E la risposta comunque è la stessa: la frutta secca, quindi noci, mandorle e nocciole, che non sono semplici spezzafame, ma sono veri e propri tesori nutrizionali e pilastri della nostra dieta mediterranea. E pensa che fin dall'antichità i romani consideravano le noci un cibo divino, legato a Giove, e infatti il nome botanico è juglans, che vuol dire ghianda di Giove, e venivano regalate nei matrimoni come augurio di prosperità e salute. Oggi la ricerca scientifica ne conferma il valore straordinario che i romani, insomma, avevano già intuito e capito, e un celebre studio epidemiologico ha dimostrato che il consumo giornaliero di una manciata di frutta secca, pensa, riduce del 30% il rischio di malattie cardiovascolari, grazie all'elevata concentrazione di grassi omega 3, magnesio e antiossidanti. E c'è anche una curiosità, cioè nonostante siano parecchio caloriche, le noci aiutano a mantenere il peso forma, e il motivo sta nella loro complessa struttura cellulare, che impedisce al corpo di assorbire fino al 20% dei grassi che contengono. Insomma, trasformare uno snack in una scelta consapevole significa regalare al corpo un'energia pulita e anche duratura. Quindi integrare un pugno di mandorle o noci nella nostra giornata non è solamente un omaggio alla tradizione mediterranea, ma è un piccolo e anche buonissimo gesto di prevenzione quotidiana.
1: Dimensione Suono Soft.

pochi passaggi, molti dribbli, quanti vetri spaccati. Un Dio cattivo e noioso, preso andando a dottrina, come un arbitro.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Have you ever seen the rain? Su Dimensione Suono Soft di Rod Stewart. E forse le piogge stanno arrivando, occhio perché potrebbe arrivare anche la grandine. Ormai siamo nel pieno del cambiamento climatico e dobbiamo abituarci a queste piogge che non sono più quelle di una volta. Comunque, con questo brano siamo arrivati al termine della prima ora di Sveglia Insieme, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Francesco Di Bruno, partiamo con la cronaca da Milano. 5 agenti della polizia locale infedeli sono stati arrestati. Gli agenti avrebbero sottratto 1.400 euro a un loro arrestato per droga il 16 luglio e avrebbero falsificato i verbali. Si indaga però anche su altri casi. La mail di rivendicazione del falso allarme bomba nei centri commerciali milanesi è partita dal cellulare di un 14enne ucraino residente nelle Marche. L'ipotesi è quella della ripicca o di uno scherzo di cattivo gusto. Nuovi problemi per l'ospedale San Raffaele di Milano. È stato imposto infatti lo stop di almeno 15 giorni all'attività del laboratorio di procreazione medicalmente assistita dopo che le ispezioni di ATS e Ministero hanno rilevato alcune criticità. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana. La motivazione, la cittadinanza delle vittime non basta a conferire un danno allo Stato. La Farnesina ha annunciato che farà ricorso. Europei di nuoto, Chiara Pellacani nella storia in coppia con Elisa Pizzini ha vinto infatti il suo quinto oro, l'ultimo trionfo nel sincro da 3 metri. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Seconda ora di Sveglia con me, buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. D'estate, quando vogliamo fare sport, magari abbiamo voglia di fare degli sport acquatici, soltanto che Milano e sport acquatici sembra quasi un controsenso. E invece il cosiddetto mare dei milanesi continua a sorprenderci. All'idroscalo infatti non ci si limita a prendere il sole o fare una passeggiata, no. Oggi si possono anche provare wakeboard, surf e stand-up paddle in uno degli impianti più all'avanguardia d'Europa. Wakeboard che cos'è? È una disciplina che unisce lo snowboard e lo sci nautico, quindi vieni trainato sull'acqua e con un po' di pratica impari curve, salti e acrobazie. Bisogna insomma essere anche portati a provare quel minimo di adrenalina. Comunque la cosa bella è che possono provarci anche più piccoli, seguiti ovviamente da istruttori qualificati. E non a caso qui arrivano appassionati anche dall'estero. Insomma, se quest'anno resti in città e pensi che agosto significhi solamente caldo e asfalto, ecco, forse vale la pena guardare l'idroscalo con occhi diversi. Per qualche ora puoi infatti dimenticare di essere a Milano e ritrovarti a fare sport sull'acqua in quello che da quasi un secolo ormai tutti chiamano molto affettuosamente il mare di Milano.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Ci innamoriamo ancora una volta e di nuovo si apre la spirale del cuore, dentro corrono melodie, risate, fiori e ali. E il mondo è come una festa, e al centro c'è solo il nostro danzare.

0: Marco Mengoni con Esseri Umani su Dimensione Suono Soft. Che tempo farà oggi? Sicuramente continuerà a fare caldo, ma forse potrebbe migliorare la situazione. E questo ce lo possono dire soltanto tra pochissimo, come sempre, i nostri amici di Trebi Meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ad agosto tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi, diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Ci attende un venerdì inizialmente stabile sul Piemonte e sulla Lombardia. Nella seconda parte del giorno poi segnaliamo lo sviluppo di fenomeni sui settori alpini e prealpini, in parziale sconfinamento verso sera anche alle zone di pianura. Le temperature massime su Torino e su Milano toccheranno rispettivamente i 34 e 35 gradi. Saranno poi in lieve calo nel corso della giornata di sabato, ma tenderanno ad aumentare nuovamente nella giornata di domenica, dove avremo ancora dei fenomeni nella seconda parte del giorno. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Olivia Dean con So Easy to Fall in Love su Dimensione Sono Soft. E se è vero forse che innamorarsi è semplicissimo, non è vero che invece è semplicissimo dormire tutta una notte bene quando non abbiamo l'aria condizionata in casa e magari dobbiamo tenere le finestre aperte. Però forse c'è qualche consiglio per riuscire a svegliarci riposati anche se non abbiamo l'aria condizionata, e te lo racconto tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione, sono soft, lo so, d'estate dormire sta diventando sempre più difficile perché se uno non ha l'aria condizionata a casa e deve tenere un minimo le finestre aperte è un delirio proprio di rumori, schiamazzi notturni, uccellini all'alba, la campana del vetro che viene svuotata, i giardinieri che magari iniziano prestissimo a lavorare, la zanzara che ti tormenta, oltre ovviamente al caldo che non fa dormire, insomma non si dorme niente ed è un grosso problema perché diversi studi hanno dimostrato che quando ci sono rumori notturni anche a basso volume le fasi del sonno profondo, cioè quello che serve al nostro cervello per rigenerarsi davvero, vengono alterate e ci svegliamo già stanchi anche se abbiamo passato magari 8 ore a letto. Ecco perché dormire in un ambiente silenzioso non è un capriccio assolutamente, ma è una proprio necessità per la nostra salute. Se quindi non abbiamo l'aria condizionata e non possiamo chiudere tutto e tapparci in camera, magari però possiamo tapparci le orecchie, cioè potrebbe essere quella soluzione semplice ma salvifica per evitare di svegliarci già stanchi e di riuscire a dormire meglio per la notte intera.
1: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Una canzone che ha fatto la storia della musica italiana, reinterpretata magistralmente, devo dire, da Elisa. Almeno tu nell'universo, qui su Dimensione Solo Soft, che ci accompagna al termine di un'altra ora di Sveglia Insieme. Quindi siamo pronti tra poco ad ascoltare le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
6: Ricalcolo percorso.
5: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
6: Destinazione raggiunta. Innovazione.
5: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Gravissime le accuse per un ufficiale e 4 agenti della Polizia Locale di Milano finiti in manette per peculato, arresto illegale e falso ideologico. Secondo la procura, il gruppo operava come una vera e propria squadretta, organizzando nei minimi dettagli le operazioni. La mail con l'allarme in alcuni centri commerciali milanesi di ieri è partita dal cellulare di un 14enne. Il ragazzino è stato sentito insieme alla madre, intestataria del numero. La casella riporta un dominio russo, lui nega e parla di goliardato, cattiveria di altri. Nuovi problemi per l'ospedale San Raffaele di Milano, imposto lo stop di almeno 15 giorni all'attività del laboratorio di procreazione medicalmente assistita dopo che le ispezioni di ATS e Ministero hanno rilevato delle criticità. La procura di Siona ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana con la motivazione che la cittadinanza delle vittime non basta a conferire un danno allo Stato, la Farnesina farà ricorso. Europei di nuoto, Chiara Pellacani nella storia, in coppia con Elisa Pizzini ha vinto il suo quinto oro, l'ultimo trionfo nel sincro da 3 metri. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
3: E siamo arrivati all'ultima ora di Svegli Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Quante volte ti sarà capitato di prendere una buca con la macchina o con lo scooter e di pensare: ma guarda un po' questa strada, ma quando la riparano? Ecco, a quanto pare Milano vuole cambiare marcia, perché il comune ha deciso di raddoppiare gli investimenti per l'asfalto e i marciapiedi, con oltre, pensa, 50 milioni, e dico 50 milioni di euro stanziati tra il 2026 e il 2027, e decine di strade che sono già interessate dai lavori. Però la novità più curiosa non riguarda tanto i soldi quanto il metodo. È in fase di sperimentazione infatti una tecnica che qualcuno ha già ribattezzato il sistema del ferro da stiro. In che senso? Cioè, in pratica, invece di rompere completamente l'asfalto, una macchina riscalda la superficie a temperature molto molto elevate, rigenera il bitume e ripara la strada in tempi molto più rapidi, anche con meno rumore e meno ovviamente materiale da smaltire. Se i test daranno i risultati sperati, ecco, le riparazioni potrebbero diventare più veloci e con meno disagi per chi vive o lavora nelle zone interessate dai cantieri. Insomma, l'obiettivo è piuttosto semplice, ma che poi darà, speriamo, grandi soddisfazioni, cioè meno buche, strade più sicure e si spera anche meno tempo passato a fare lo slalom tra l'asfalto rovinato e i cantieri aperti.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Amare ed essere amati è come sentire il sole da entrambi i lati.

0: I love you when you're under my skin.
1: Pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: If I Were a Boy, su Dimensione Sono Soft di Beyoncé, che ha fatto un enorme regalo a tutti i suoi fan, un regalo che non si vedeva da anni, cioè una collaborazione con suo marito Jay-Z, e quindi hanno confermato e riaffermato che la loro intesa non è solamente sul piano affettivo ma anche artistico, e adesso ci aspettiamo magari proprio un nuovo album da Beyoncé.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna, a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni. Operatore autorizzato e certificato, ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Dimensione Suono Soft.
11: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Se poi penso sono un animale.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no,

0: Se Loretta Goggi cantava Maledetta Primavera, con questo cambiamento climatico noi secondo me siamo portati a cantare Maledetta Estate, che non ci fai più riposare, non ci fai più dormire, perché questo caldo veramente ci sta facendo boccheggiare. Però c'è qualcuno che porta un po' di fresco all'interno della mattinata ed è sicuramente Branco. Lui con tutti i suoi consigli che noi siamo pronti ad ascoltare segno per segno.
1: Buongiorno anche da Branco e le stelle. Vi auguro felicità per questo venerdì 7 di agosto 2026. Ariete, soldi, non si tratta di perdite vere e proprie, perché Mercurio è negativo in Cancro, Venere farà qualche capriccio, eccetera, ma di investimenti, io credo. Perché Giove per voi è ancora troppo forte, troppo bello, pensate nel campo della fortuna. Toro, se avete archiviato una storia d'amore, una nuova presenza al vostro fianco, io la vedo molto presto, forse già vicino a voi, ma non vi siete resi conto. Gemelli, sono al primo posto in quanto la possibilità di riuscita, in quanto non c'è adesso nemmeno un pianeta in aspetto negativo. Allora non mi resta che brindare insieme a voi. Cancro, c'è ispirazione, c'è creatività in Cancro, manca questa capacità di comando. Ecco, allora, ma se sono io qua che mi dico e comanda un po', no? Perché devi sempre piegare la testa? Allora vedrai che la vita sarà molto più bella e magari qualche bella signora ti cascherà tra le braccia. Leone, la carriera e su basi solide, conquiste d'amore subito, oggi stesso, tra due ore. Vergine, preparatevi per la qualche bella grande entrata che è prevista la prossima settimana, non appena la luna sarà nel segno del Cancro, e Ferragosto veramente bello. Bilancia, lontano troverete occasioni veramente fortunate, perché questa Venere porta possibilità insperate in viaggio e una passionalità mai vista così, grazie a Marte, che è molto sexy ma anche tanto geloso. Arriviamo adesso allo Scorpione, una forza che permette anche oggi allo Scorpione di scalare montagne del successo. Sagittario, la settimana si concluderà con un incredibile colpo di scena domenica. Capricorno, l'importante è questo Marte, questa Luna nel caro Gemelli, perché vi porta anche novità per quanto riguarda le amicizie. Quando si dice la forza del Capricorno, io so cosa significa. Acquario, Marte è tanto bravo, ma insieme a Urano impone un po' di cautela con i macchinari, proprio perché siete molto vivaci oggi e domani, ma raggiungerete qualcuna, fate venire qualcuno. Ed infine previsioni per i pesci, allora aspettiamo che la luna passi in Cancro e poi la notte sarà piccola per voi, domani sera però. Ancora tanti auguri veramente dal profondo del cuore per voi tutti. È tempo questo, il periodo di incontri, di ricerche, di speranze, eccetera, ma dice il nostro pensiero delle stelle. Per essere felici dobbiamo trovare qualcuno nel mondo che fa parte di noi e noi di lui.
2: La radio del benessere.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

quando sento il tuo piacere che si muove lento.

0: E su Dimensione Suono Soft di Vasco Rossi, che ieri, come tanti colleghi artisti, ma come tante persone semplici italiane, ha voluto ricordare Francesco Guccini, scomparso proprio ieri, e sui social ha scritto questo: ciao Francesco, hai avuto una vita piena di musica e arte, non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente con le tue canzoni. Di generazioni diverse tu eri il grande maestro, io l'allievo alle prime armi. Abbiamo respirato la stessa aria fra la via Emilia e il Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori. Ed è una grande verità, il grande maestro Francesco Guccini rimarrà per sempre nei nostri cuori.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E così abbiamo terminato anche quest'ultima sveglia lavorativa della settimana. Poi non è detto che domani o dopodomani, cioè sabato e domenica, non ci suoni la sveglia presto perché dobbiamo lavorare, ma tanto non è un problema perché qui c'è sempre qualcuno a tenerti compagnia in qualsiasi ora, non ti lasciamo mai da solo o da sola. E adesso infatti ti lascio in compagnia di Giampiero Di Sora fino alle 13. Sarai con lui, ti auguro uno splendido venerdì ma anche uno splendido weekend, e ti do appuntamento a lunedì per affrontare una nuova settimana insieme. Se avrai la sveglia presto, sappi che ce l'avrò anch'io, e io ti aspetto qui su Dimensione Suono Soft tra le 6 e le 9. E allora, a lunedì e buon weekend. Ciao ciao.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
4: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi, e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Gravissime le accuse per un ufficiale e quattro agenti della polizia locale di Milano finiti in manette per peculato, arresto illegale e falso ideologico. Secondo la procura, il gruppo operava come una vera e propria squadretta, organizzando nei minimi dettagli le operazioni. Nuovi problemi per il San Raffaele di Milano: imposto lo stop di almeno 15 giorni all'attività del laboratorio di procreazione medicalmente assistita dopo che le ispezioni di ATS e Ministero hanno rilevato delle criticità. Per le due aree più grandi del piano casa Porto di Mare Zama, il Comune di Milano lancia un concorso internazionale per raccogliere idee sulle due aree. Con un'operazione da 110 milioni, l'amministrazione punta a realizzare oltre 2.000 alloggi da dare in affitto a prezzo calmierato. Lo sport: impresa di Kelly Dualla a 16 anni e medaglia di bronzo nella finale dei 100 metri piani ai mondiali under 20. La lodigiana della Pro Patria Milano ha conquistato il podio in gara contro sprinter di 2 anni più grandi. E poi gli europei di nuoto con Chiara Pellacani nella storia, in coppia con Elisa Pizzini, ha vinto infatti il suo quinto oro, l'ultimo trionfo nel sincro da 3 metri. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
9: Questa è la radio del benessere, Giampiero Di Sora ti sta parlando, ma buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ciao Laura, Laura Buono, che è stata qui fino a pochi dischi fa insieme a me fino alle 13. Ci avviciniamo sempre di più alla festa dell'estate, vale a dire a Ferragosto. Oggi 7 di agosto, manca più o meno una settimana, e noi saremo qui a darti compagnia con le nostre tante emozioni. Quando arrivano le emozioni, arriva immediatamente la nostra canzone d'amore. C'è anche il nostro aforisma.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Amore è stare solo con te. Amore è trattenere il respiro ogni volta che mi parli. Amore è guardarti. Amore è amarti.

0: perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Tiziano Ferro nella mattinata di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Buona estate con la nostra grande musica.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristorante terraferma.it.
12: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sono i quattro di Liverpool, i Beatles a dimensione sono soft, ci sono viaggi e viaggiatori, noi di viaggiatori ne abbiamo uno speciale, Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, oggi voliamo ai Caraibi, andiamo forse nella destinazione che è stata più volte nell'immaginario un po' di tutti noi, le Bahamas. Di spiagge incredibili ne esistono tante, ma proprio incredibili, ne ho viste tantissime. Ce n'è una dove i veri protagonisti non sono i turisti, non sono i panorami, non sono i pesci, non è il corallo, non è la sabbia, sono i maiali. Sì, sì, ho detto giusto. I maiali. Alle Bahamas esiste una spiaggia dove i maialini nuotano felici tra le acque turchesi e tra i turisti. Si chiama Pig Beach ed è un piccolo paradiso a Exuma. Nessuno sa esattamente come siano arrivati i maiali qua. C'è chi dice che siano stati lasciati dai marinai tanti anni fa, chi parla di un naufragio, ma insomma non si sa. Il risultato è lo stesso. Oggi questi simpatici animali nuotano tra i turisti pronti a ricevere coccole e vabbè, bacini e vabbè, ma cosa vogliono esattamente questi maialini? Gli snack, patatine, merendine. Ma fate attenzione se capitate da queste parti. I maialini, è vero che sono dolcissimi, ma anche un po' furbetti. Se vedono cibo, non si fanno molti problemi a chiederlo. E lo chiedono in modo deciso, un po' arrogantelli. Quindi state attenti anche alle mani. Se volete fare un bagno in compagnia insolita, quindi Pig Beach è il posto giusto. Preparate una bella macchina fotografica e magari qualche carota per fare amicizia con i residenti più famosi delle Bahamas, i residenti più coccolati delle Bahamas e i residenti anche un po' puzzolentini delle Bahamas. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Dimensione Suono Soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Che grinta! Tina Turner, Dimensione Sono Soft, buona estate, tra poco le ultimissime notizie.
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Francesco Di Bruno, un 16enne di Como è stato arrestato con l'accusa di terrorismo. La Digos lo ha prelevato mentre era in vacanza con la famiglia Grosseto, senza precedenti, custodiva nel PC e produceva a sua volta contenuti di sostegno all'ISIS. Per gli agenti la radicalizzazione era ad uno stadio avanzato. Gravissime le accuse per un ufficiale e 4 agenti della polizia locale di Milano finiti in manette per peculato, arresto illegale e falso ideologico. Secondo la procura, il gruppo operava come una vera e propria squadretta, organizzando nei minimi dettagli le operazioni. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Cran Montanà, con la motivazione che la cittadinanza delle vittime non basta a conferire un danno allo Stato, la Farnesina farà ricorso. Per le 2 aree più grandi del piano casa, a Porto di Mare Zama, il Comune di Milano lancia un concorso internazionale per raccogliere idee. Sulle 2 aree, con un'operazione da 110 milioni, l'amministrazione punta a realizzare oltre 2.000 alloggi da dare in affitto a prezzo calmierato. Impresa della lodigiana Kelly Dualla, 16 anni e medaglia di bronzo nella finale dei 100 metri ai mondiali Under 20 di atletica. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Giampiero Di Sola ti sta parlando insieme a me in questo 7 di agosto, venerdì, fino alle 13 insieme. Stamattina con Laura Buono, che ti ha svegliato, parlavamo di dentisti, l'argomento un po' spigoloso, direi. Voglio salutare tutti i dentisti che ci seguono, sono veramente veramente molti, ci seguono con la nostra musica. E sai, quando sei seduto lì e hai davanti il dentista, sentire queste melodie, insomma, ti fa bene anche all'anima. A proposito di melodie, arriva la canzone d'amore e il nostro aforisma.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Serafico s'addormentò al mio petto, allorquando d'improvviso percepì una stretta che più di un abbraccio mi avvolgeva. Era caldo come il desiderio che rovente tra i fuscelli gli s'annidava, prezioso come l'oro che, riflettente di rimando, mi incendiò.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Max Gazzè con il solito sesso a dimensioni sono soft, tra poco c'è la nostra Good Life, si parla della magia del faro.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
6: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
8: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
10: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
12: Dimensione Suono Soft.

Sei così bella che non riesco più a parlare di fronte a quei tuoi occhi così dolci.

0: E come ogni giorno a quest'ora c'è la nostra Good Life qui a Dimensione Sono Soft. C'è stato un tempo in cui la luce di una torretta vicino al mare significava letteralmente differenza tra la vita e la morte. La giornata del faro, celebrata non proprio oggi, nasce per ricordare il 1789, anno in cui il Congresso degli Stati Uniti approvava il primo programma pubblico di opere marittime. Ma la vera magia dei fari parte da molto lontano, nell'antico Egitto, per esempio, con il faro di Alessandria, una delle sette meraviglie del mondo antico, oltre 100 metri, la cui luce è visibile da 50 chilometri di distanza. Dietro la sagoma romantica di ogni faro si nascondono aneddoti incredibili, sia per la loro invenzione dell'elettricità. I fari utilizzavano le lenti Fresnel, una tecnica ottica dell'Ottocento capace di concentrare l'85% della luce di una candela in un raggio potentissimo contro il solo 2% delle specchiature tradizionali. Ma i veri eroi erano i guardiani, che risiedevano in totale isolamento per mesi affrontando tempeste e solitudine estrema per caricare a mano ogni poche ore i meccanismi a orologeria che facevano ruotare la lanterna. Oggi la tecnologia GPS e l'automazione hanno sostituito i guardiani, ma la psicologia moderna conferma che i fari mantengono una forte presa sulla nostra mente. Sono simboli di sicurezza, resilienza e guida. Celebrarli significa riscoprire proprio la bellezza dell'ingegno umano e l'importanza di avere sempre un punto fermo a cui guardare quando il mare si fa tempestoso. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: il super classico di Francesco De Gregori, si chiama Generale, a dimensione sono soft. Tra poco le ultimissime notizie per rimanere informati. Buona estate.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buongiorno da Francesco Di Bruno, propaganda jihadista online e manuali per fabbricare ordigni trovati nel PC, arrestato un 16enne di Como. La Digos lo ha prelevato mentre era in vacanza con la famiglia Grosseto. Per gli agenti la radicalizzazione era ad uno stato avanzato. Soldi spariti e finti verbali in carcere, 5 vigili di Milano. Si tratta di un'intera squadra antidroga della polizia locale accusata di peculato e falso. Ci sono analogie con altri 2 casi ora al vaglio dei PM. La procura di Siona ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Cramontana, con la motivazione che la cittadinanza delle vittime non basta a conferire un danno allo Stato. La Farnesina ha annunciato però che farà ricorso. Lo sport: atletica leggera, impresa della lodigiana Kelly Dual, che a 16 anni ha vinto la medaglia di bronzo nella finale dei 100 metri ai mondiali Under 20 che si stanno disputando negli Stati Uniti. E ora un ricordo di Francesco Guccini, del direttore Enrico Mentana.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Un grandissimo regista scomparso, Mario Monicelli, una volta sferzò Nanni Moretti, altro grandissimo regista molto più giovane di lui, che era protagonista quasi sempre dei suoi stessi film. Spostati, lasciami vedere il film, come a dire, sei troppo ingombrante, sei sempre presente. Viene in mente questo paradossale sberleffo leggendo e ascoltando i tanti ricordi che ci sono in queste 24 ore che sono passate dalla notizia della sua scomparsa, degli incontri con Francesco Guccini. Ed è inevitabile peraltro che sia così. Ciascuno ricorda il suo Guccini e chi l'ha conosciuto ricorda sé Guccini. E se in qualche modo non è schivo, usiamo un eufemismo, ricorda forse più se stesso e che l'illustre scomparso. Ma la verità sta anche nel mezzo, è inevitabile che ciascuno rievochi se stesso pensando a Guccini, anche chi non l'ha conosciuto personalmente. Perché quella cosa un po' frusta, un po' retorica, che le sue canzoni sono state la colonna sonora per tante generazioni, ha un che di verità anche. È stato qualcosa di più che una colonna sonora. È stato un elemento di riflessione, un elemento di spinta, un elemento anche di aggregazione. Penso a alcune canzoni che è capitato anche a me, insieme a migliaia di persone, di cantare ai suoi concerti insieme a lui, a cominciare ovviamente dalla Locomotiva. Ma non c'è soltanto questo, è che Guccini è stato un uomo del nostro tempo per tante generazioni. E tra chi lo ricorda, oggi ci sono ottuagenari, settuagenari, cinquantenni e quarantenni, fino ai più giovani, che lo hanno incontrato, che gli hanno parlato e che lo ricordano. Ecco, tutto questo è stato Guccini, e per questo tutto quello che leggiamo e che ci sembra magari a volte torrenziale è soltanto il riconoscimento di cos'è stato questo maestro cantautore per l'Italia del nostro tempo.
6: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Questa è la radio del benessere, Giampiero Di Sora ti sta parlando, buon estate. Il cinema all'aperto è a Milano, in ogni angolo della città la rassegna estiva da mare culturale urbano, i festival dei municipi e ancora ci sono tanti eventi gratuiti per tutte le famiglie, quindi se sei a Milano c'è la possibilità di divertirsi e vivere l'estate in un certo modo, in una certa maniera, però senza dimenticare la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore. È il nostro aforisma.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Mi sono innamorato di te. E adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrato. La notte ti vengo a cercare.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Questa è la canzone onirica, come la chiamo io, di Biagio Antonacci, nell'estate di Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brick.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
9: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Michael Bublé a Dimensioni Sono Soft, e adesso apriamo le strade del food con Francesca Romana Barberini. Ci sono i suoi segreti in tavola.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Quante volte apriamo il frigorifero e troviamo un'insalata appassita, oppure delle pesche troppo mature o delle banane ormai nere? Eppure conservare bene frutta e verdura significa non soltanto risparmiare, ma anche ridurre lo spreco alimentare. E proprio con l'estate, con il caldo, le partenze per le vacanze, è il momento in cui serve qualche attenzione in più. Quindi ci facciamo svelare tutti i segreti per conservare bene frutta e verdura da Filippo Ferrari, che sapete essere il responsabile della comunicazione dell'app antispreco To Go, oltre ad un amico di Segreti in Tavola. Filippo, bentornato, ciao.
3: Ciao Franceschi, buon pomeriggio.
2: Ci svali sempre dei, come dire, segreti preziosi. Parliamo appunto di frutta e verdura. Quali sono i segreti per conservarli al meglio e per non sprecarli, no? Prima della partenza, magari.
3: Assolutamente, partiamo da un consiglio molto utile: non necessariamente tutta la frutta e la verdura va conservata in frigorifero, quindi prodotti ad esempio come pomodori, banane, meloni e angurie ancora intere possono essere tranquillamente tenuti a temperatura ambiente lontano dalla luce diretta del sole. In frigorifero invece va utilizzato per quei prodotti che necessitano basse temperature o che hanno raggiunto un grado di maturazione più elevato, o ancora per, diciamo, prodotti più delicati come possono essere frutti di bosco, fragole, mirtilli, che d'estate appunto sono tra i preferiti. Altro suggerimento utile per assorbire un po' l'umidità che si viene a creare è inserire nei contenitori dove poi andiamo a mettere frutta e verdura della carta assorbente. Stesso discorso, un tappo di sughero nella fruttiera può aiutare anche in questo caso a trattenere l'umidità. Quando utilizziamo il frigo, utilizziamo gli appositi cassetti. All'interno del frigo appunto abbiamo i cassetti alla base del frigorifero, sono pensati appositamente per frutta e verdura. Questo aiuta a prolungarne la freschezza e la conservabilità. Quando vediamo che la frutta è particolarmente matura, cosa fare? Innanzitutto facciamo sempre una verifica periodica dello stato della frutta e della verdura, anche semplicemente con un'occhiata veloce, perché questa ci aiuta in primis. Seconda cosa, nel momento in cui capiamo che abbiamo ad esempio della frutta e della verdura non particolarmente più in condizioni perfette, non necessariamente vanno buttate. Frutta e verdura particolarmente mature possono essere utilizzate per fare degli smoothie, dei frullati, dei sughi, e dall'altra parte anche la frutta può essere messa nel congelatore. L'esempio classico è quello delle banane. Quando vedete che ci sono le banane che arrivano a uno stato a essere troppo nere nella pelle esterna, si possono tranquillamente fare a piccoli pezzi, inserire nel congelatore, magari poi in una giornata particolarmente calda li si toglie, li si frulla con un goccio di latte, esce uno squisito gelato.
2: Filippo, grazie mille, serve davvero poco, servono insomma le regole giuste per combattere lo spreco alimentare, quindi grazie per questi segreti, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo presto.
3: A presto, un saluto a tutti.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Hobby dell'amore, Fiorella Mannoia, a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie. Buona estate.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno da Francesco Di Bruno, propaganda jihadista online e manuali per fabbricare ordigni nelle PC. Arrestato un 16enne di Como, la Digos l'ha prelevato mentre era in vacanza con la famiglia a Grosseto. Per gli agenti, la radicalizzazione era ad uno stadio avanzato. Soldi spariti e finti verbali in carcere. 5 vigili di Milano, si tratta di un'intera squadra antidroga della polizia locale accusata di peculato e falso. Ci sono poi analogie con altri due casi ora al vaglio dei PM. Per le due aree più grandi del piano casa, Porto di Mare e Zama, il Comune di Milano lancia un concorso internazionale per raccogliere idee sulle due aree. Con un'operazione da 110 milioni, l'amministrazione punta a realizzare oltre 2.000 alloggi da dare in affitto a prezzo calmierato. Lo sport, partiamo dall'atletica. Impresa della lodigiana Kelly Dualla, che a 16 anni ha vinto la medaglia di bronzo nella finale dei 100 metri ai mondiali under 20 di atletica, e poi gli europei di nuoto, ancora una medaglia per Ginevra Taddeucci, che ha conquistato il bronzo nella 3 km knockout sprint. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Ultima ora insieme con Giampiero Di Sora in questa mattinata, ormai pomeriggio, con Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Venerdì 7 di agosto ci avviciniamo sempre di più alla grande festa dell'estate, a Ferragosto, dove noi ovviamente ti daremo compagnia con la giusta musica e con le tante emozioni. Emozioni che arrivano ogni ora con la canzone d'amore. C'è anche il nostro aforisma.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Lei gli domandò in quei giorni se era vero, come dicevano le canzoni, che l'amore poteva tutto. È vero, le rispose lui, ma farai bene a non crederci.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Pink e Night Ruse, Just Give Me a Reason. Questa è l'estate di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Ad agosto, tutto a posto.
7: Rima da spiaggia.
6: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
7: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
6: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
1: Dimensione Suono Soft.

0: versione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Gli altri siamo noi, Umberto Tozzi, a Dimensione Sono Soft, siamo quasi arrivati ai miei saluti. E così puntuali come gli svizzeri, così qualcuno dice, siamo arrivati ai saluti. Da Giampiero Di Sora è tutto, buona continuazione di giornata di questo venerdì 7 di agosto con la musica e le emozioni che ti regala la radio del benessere Dimensione Sono Soft. Buona estate, noi ci ritroviamo domani per il nostro grande weekend, ti aspetto tra le 17 e le 21. Sta arrivando Fabiana Sera, ciao!
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 70.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buongiorno da Francesco Di Bruno, propaganda jihadista online e manuali per fabbricare ordigni trovati nel PC. Arrestato un 16enne di Como, la Digos l'ha prelevato mentre era in vacanza con la famiglia Grosseto. Per gli agenti la radicalizzazione era ad uno stadio avanzato. Soldi spariti e finti verbali in carcere, 5 vigili di Milano, in pratica un'intera squadra antidroga della polizia locale è accusata di peculato e falso. Ci sono analogie con due casi ora al vaglio dei PM. Salvati dai vigili del fuoco 11 scout minorenni che erano rimasti bloccati dal maltempo sui monti del Bresciano, tanta paura ma nessuna grossa conseguenza fisica per i giovani. Nessuna traccia del varano a Montichiari, scade l'ordinanza con i divieti, il sindaco ha commentato: non l'hanno trovato e non so che fine abbia fatto, ma è tutto vero. Lo sport, l'atletica, è impresa dalla lodigiana Kelly Duala, che a 16 anni ha vinto una medaglia di bronzo nei mondiali under 20 nella finale dei 100 metri, mentre agli europei di nuoto ancora una medaglia per Ginevra Taddeucci, che ha conquistato il bronzo nella 3 km knockout sprint. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
3: Eccomi ancora una volta qui con te, ultimo giorno della settimana, forse ci salutiamo, lo sai, per qualche giorno? Vabbè, insomma, ci andiamo un pochino in vacanza, però solo per qualche giorno. Intanto ti faccio compagnia oggi per 4 ore, e sono Fabiana Sera, ringrazio anche Giampiero Di Sora perché ti ha fatto compagnia fino ad ora. Lo sai che cos'è l'effetto criceto? Te ne parlerò nella prima Good Life, è un effetto psicologico molto molto interessante, io sono impazzita quando ho scritto questa Good Life. Nella seconda invece, come ogni venerdì che si rispetti, andiamo a conoscere una parola della nostra meravigliosa lingua italiana che ci insegna un po' di calma e che noi usiamo molto spesso e che, diciamo, consumiamo in alcune bevande, in molti cibi, quindi non vedo l'ora di parlartene perché forse l'etimologia non la conosci ed è molto molto interessante. Il tutto condito dalla migliore musica del mondo, quella che ti piace cantare e ascoltare e che ti fa ricordare tante tante cose belle con tantissime emozioni. Il primo discone è davvero un successone di questa grandissima artista. Si comincia, io ti auguro ogni bene e buon pomeriggio.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: È bastato uno sguardo o un gesto o un breve colloquio. La loro anima se n'è andata per un istante, per un'ora.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: bravo questo Will Young, Light My Fire. Lo sai che cos'è l'effetto criceto nella nostra psiche? Pensa un pochino a un criceto, com'è che lo vediamo spesso e volentieri nei cliché. Te ne parlo tra pochissimo nella prima Good Life di oggi pomeriggio.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
6: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
7: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione suono soft. Tienimi.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Non so se è capitato anche a te di vivere giornate freneticissime, piene di impegni o corsi e corse, e poi arrivare la sera esausto ma con quella sensazione strana di non aver concluso nulla di concreto. E allora, in psicologia questo effetto viene chiamato effetto criceto ed è una condizione in cui praticamente la nostra mente confonde il concetto di essere occupati con quello di essere davvero produttivi. Il nostro termostato interno devi sapere che è impostato sulla modalità attività anziché su quella dei risultati. Premiamo l'acceleratore tenendo una macchina in folle, consumando un'enorme quantità di energia senza fare reali progressi, e questa tendenza nasce molto spesso addirittura dall'infanzia. Assorbiamo frasi e modelli familiari sul valore del sacrificio o del denaro, non della produttività. Crescendo, che cosa succede? La mente finisce per associare la tranquillità al senso di colpa, ovvero se ho lavorato tantissimo va bene, ma non ci preoccupiamo di che cosa abbiamo fatto. Spezziamo allora questa corsa sulla ruota. Un consiglio molto pratico degli esperti è quello di applicare la regola delle due azioni ad alto impatto, ovvero ogni mattina prima di iniziare tutto individua soltanto una o al massimo due attività capaci di generare un risultato concreto per il tuo lavoro, per i tuoi progetti. Dedica a queste la prima ora della giornata a mente fresca e senza distrazione. Concentrarsi sul valore generato invece che sul tempo speso è il modo più efficace per scendere da questa ruota del criceto e trasformare lo sforzo in reali soddisfazioni. Che cosa ne pensi? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: un capolavoro assoluto e poi questo finale, vabbè, meraviglioso. Lucio Battisti, prendila così a concludere la nostra prima ora insieme in questo Thanks God It's Friday.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 70.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno, propaganda jihadista online e manuali per fabbricare ordigni nel PC. Arrestato un 16enne di Como, la Digos lo ha prelevato mentre era in vacanza con la famiglia a Grosseto. Per gli agenti la radicalizzazione era ad uno stadio avanzato. Soldi spariti e finti verbali, in carcere 5 vigili di Milano, un'intera squadra antidroga della polizia locale accusata di peculato e falso. Ci sono analogie con due casi ora al vaglio dei PM. Salvati dai vigili del fuoco 11 scout minorenni che erano rimasti bloccati dal maltempo sui monti del Bresciano. Tanta paura, ma fortunatamente nessuna grossa conseguenza fisica per i giovani. Va all'estero e affida la sua casa di Nerviano a un conoscente per dei lavori, ma lui l'affitta a sua insaputa. L'uomo è stato denunciato per truffa. Lo sport, partiamo dall'atletica, impresa della lodigiana Kelly Duala, che a 16 anni ha vinto la medaglia di bronzo nella finale dei 100 metri ai mondiali under 20 di atletica, mentre per gli europei di nuoto ancora una medaglia per Ginevra Taddeucci, che ha conquistato il bronzo nella 3 km knockout sprint, quarto posto nella stessa gara maschile per Paltrinieri. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
5: Eccomi qui ancora una volta con te, la voce è quella di Fabiana Sera, grazie, perché anche oggi hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, che non si ferma per l'estate, quindi andremo assolutamente in onda 24 ore al giorno con i nostri contenuti dedicati al tuo benessere, al tuo relax. Io mi fermo qualche giorno, quindi un augurio spettacolare perché tu viva al meglio i tuoi giorni di riposo, di relax, ascoltando appunto Dimensione Suono Soft. Ma se lavori, assolutamente lo stesso, ne abbiamo parlato ieri, la staycation, ovvero il poter ritagliarsi qualche minuto di vacanza anche tornando a casa dopo una giornata di lavoro ad agosto, perché ormai chiaramente ci aiutano anche le città che non si spengono più come un tempo, e dunque possiamo ritagliarci angoli di benessere in città che comunque vivono come vive la nostra radio 24 ore al giorno per tutto il mese di agosto. Ci tenevo a dirtelo, grazie, perché è stata una stagione bellissima e insomma siamo veramente grati per tutto questo, e quindi buone vacanze a tutti. Ma continuiamo perché c'è la musica di Dimensione Suono Soft. Primo discone di quest'ora, Loredana Bertè con Sei Bellissima. Buon pomeriggio.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Non ho tempo per odiare chi mi odia, perché sono occupata ad amare chi mi ama, a parlare con chi mi capisce e a lottare per coloro che realmente si preoccupano per me. La vita è troppo breve per essere gettata via con persone vuote.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: James Blunt con High. Importanti novità per quanto riguarda il mondo dei social. Stiamo dicendo anche che l'estate magari è un momento adatto per staccare tutto, ma ci sono delle novità che riguardano Meta e probabilmente per loro non sono felicissime.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Double con The Captain of Hair Art su Dimensione Suono Soft. Hai capito che Meta, quella insomma la proprietaria di un sacco di social, dovrà pagare 567 milioni per danni dei social ai giovani, che si vanno anche a sommare ai 375 milioni già disposti. Ma perché? Per aver creato danni con insomma delle operazioni sbagliate, ma soprattutto una cosa che ci ha fatto molto molto piacere è che si dovranno nascondere il numero di like sulle foto degli utenti minorenni. Ne abbiamo già parlato, ma insomma i dettagli sono sul web, ma io consiglio davvero di prenderci come tempo bello questo estivo per staccare tutte quante le piattaforme e finalmente guardarci negli occhi. Che cosa ne dici?

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

Alex Britti con Oggi sono io, abbiamo concluso con lui un'altra ora insieme, cedo volentieri la linea come sempre alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti qui su Dimensione Suono Soft.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Propaganda jihadista in manette un sedicenne di origine straniera residente nel Comasco, nel PC video dello Stato Islamico per costruire bombe. Per il GIP di Milano è pericoloso, è stato arrestato mentre era in vacanza con la famiglia a Grosseto. Non conformità riscontrate nel corso di ispezioni. L'ATS della città metropolitana di Milano ha disposto la sospensione delle attività di PMA, procreazione medicalmente assistita di terzo livello, del laboratorio di embriologia dell'ospedale San Raffaele. Incendi boschivi, 48 volontari coinvolti tra le province di Lecco, Sondrio, Milano e Como, ha reso noto Regione Lombardia, che invita cittadini, escursionisti e turisti ad adottare la massima prudenza, evitando qualsiasi comportamento che possa provocare, anche indirettamente, un innesco. Calcio, amichevoli estive, domani aperte Juve-Inter alle 13, a Giacarta, Chelsea-Milan dalle 14. Madrid, Roma, revochi controlli alle frontiere entro domenica o adotteremo misure. L'informazione torna tra un'ora.
5: Grazie ai nostri giornalisti e alla nostra redazione, torno a farti compagnia, sono Fabiana Sera. Oggi naturalmente momento culturone, quindi dobbiamo salire tutti quanti un po' in cattedra per imparare cose buone e cose nuove. Perché dico cose buone? Perché la parola di cui parleremo nel spazio dedicato all'etimologia verso le 15:40 fa parte proprio del nostro quotidiano, quindi la troviamo in cose che beviamo, in cose che mangiamo, e l'etimologia è davvero molto interessante, quindi spero che la trovi anche tu come tale. Continuiamo, intanto c'è la musica di Dimensione Suono Soft e vabbè, successore di Brian Ferry, chiaramente hai capito che sto parlando di Slave to Love. Io ti auguro naturalmente buon pomeriggio.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Se tu vedessi come mi guardi, come sorridi, come ti muovi, sapresti perché ti amo.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: happy con other people, ma che cosa vuol dire che un cibo è fermentato? E soprattutto che etimologia ha questa parola? Lo scopriamo tra poco nella prossima Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ad agosto tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Attenzione, un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
9: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione Suono Soft.

alimentare, la natura ci insegna la pazienza, perché dietro alcuni degli alimenti più amati al mondo si nasconde un piccolo miracolo della natura, la fermentazione. Ma quante volte l'abbiamo sentita? Pane, yogurt,

0: formaggi, kefir che va tanto di moda, krauti, salsa di soia e naturalmente la signora birra. Sono tutti il risultato della fermentazione, un processo naturale che modifica il cibo, ne arricchisce gli aromi e in molti casi lo rende più facilmente digeribile. Lo sapevi? Ma da dove deriva questa parola? La parola fermentare deriva dal latino fervere, che vuol dire bollire, perché durante questo processo si sviluppano, magari le viste, delle piccole bollicine che sembrano dare vita agli alimenti. È un perfetto esempio di come la natura lavori lentamente, senza fretta, trasformando ciò che è semplice in qualcosa di completamente nuovo. La fermentazione ci ricorda il valore dell'attesa. Pensaci, alcune delle cose migliori richiedono tempo: un pane che lievita lentamente, uno yogurt preparato in casa o un ortaggio lasciato fermentare seguendo ritmi naturali. Forse è anche una metafora della nostra vita. Quando cresciamo, quando impariamo, abbiamo bisogno di tempo, cambiamo, miglioriamo. Sono processi che non possono essere accelerati, perché la natura ci insegna una lezione preziosa, cioè le trasformazioni più profonde avvengono lentamente. Noi invece siamo abituati ad avere sempre fretta, un giorno dopo l'altro, con i propri tempi, e spesso proprio la pazienza è l'ingrediente segreto del benessere, oltre che appunto della fermentazione. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

0: iconica lei, iconica questo pezzo, l'Isla Bonita su Dimissioni Sono Soft, c'è Madonna e adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Non solo l'arresto illegale con i verbali falsificati del 16 luglio, la Procura di Milano indaga su almeno altri 2 arresti e operazioni condotte dai 5 agenti infedeli della Polizia Locale di Milano finiti in carcere. Pomeriggio di interrogatori a San Vittore. Propaganda jihadista in manette un 16enne di origine straniera, residente nel Comasco, nel PC video dello Stato Islamico per costruire bombe. Per il GIP di Milano, pronto a unirsi alla guerra santa e pericoloso, è stato arrestato mentre era in vacanza con la famiglia a Grosseto. 11 scout minorenni soccorsi nella serata di ieri da diverse squadre dei Vigili del Fuoco e da Carabinieri, Guardia di Finanza e personale del 118, dopo essere rimasti bloccati lungo un sentiero di montagna tra Valle d'Orizzo e il Passo Croce Domini, nel Bresciano. Calcio, amichevoli estive, domani aperte Juve-Inter alle 13, a Giacarta Chelsea-Milan dalle 14. Nuoto, agli europei di Parigi la terza medaglia per Ginevra Taddeucci, bronzo nella 3 km knockout sprint. Trasporti, FS investe 2 miliardi per 19 nuovi treni alta velocità Parigi-Londra, l'informazione torna tra un'ora.
4: Eccomi ancora una volta con te per quest'ultima ora insieme in questo Thanks God It's Friday 7 agosto. Io ti parlo però di domani e di un'altra serie di date, per esempio il 27 agosto, il 20 settembre, un viaggio tra stelle, pianeti e costellazioni nel cuore del Parco Adda Nord. Ti sto parlando naturalmente di Villaggina, concesa di Trezzo sull'Adda, dalle ore 21, perché deve fare buio, perché naturalmente dobbiamo guardare le stelle, sai che tra un po' di giorni sarà anche San Lorenzo, e quindi quando il sole tramonta è possibile visitare i corpi celesti attraverso una visita guidata. Appunto, tutte quante le informazioni le trovi sul web, e alla fine della visita un regalo speciale, perché ci sarà anche una fotografia astronomica in alta definizione scaricabile proprio anche tramite QR code. Insomma, tutte le info poi le trovi sul web, ti ripeto, un viaggio tra stelle, pianeti e costellazioni nel cuore del Parco Adda Nord. Continuiamo, c'è una bellissima colonna sonora, il film, non te lo dico perché tanto lo sai a memoria, l'avrei visto 500.000 volte, arriva Unchained Melody. Buon pomeriggio.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: In ogni pozzo e dentro di noi c'è una bella donna annegata. Una donna annegata che non vuol morire, e non so neppure cosa significhi.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: bene.
1: Perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Da giornalisti su Dimensione Suono Soft ci sono dei film che rendono iconici alcuni oggetti o alcuni indumenti. In questo caso ti parlo tra pochissimo di una tragedia che è successa perché un oggetto è stato messo all'asta.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
10: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
11: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: cause of you or it doesn't do.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

We are the world, USA for Africa. E intanto il maglioncino che non è di cashmere, non è griffato, non è azzurro, non è celeste, ma è esattamente ceruleo, ovvero quello indossato da Andy nel Diavolo Veste Prada volume 1, verrà messo all'asta il 1 settembre da Christie's insieme ad altri oggetti e costumi realmente indossati sul set. Io sono addolorata, ma chissà più che altro chi riuscirà ad accaparrarselo. Su Soft c'è Vasco Rossi.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Che meraviglia finire con Renato Zero, i migliori anni della nostra vita. Adesso un piccolo recap e poi ci salutiamo, proprio questa volta non per il weekend, per qualche giorno. Oggi ti ho parlato dell'effetto criceto, ti ho parlato della parola fermentazione, ma più in generale ti ho parlato per un'altra stagione su Dimensione Sono Soft, e quindi prendo un po' di riposo per qualche giorno, per queste vacanze, ma la nostra programmazione non si ferma, dura H24 con i miei colleghi, con i contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax. Ti ringrazio perché anche quest'anno hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, che è la tua radio del benessere e del relax. Una stagione bellissima, piena di cambiamenti, pienissima di musica, pienissima di good life, bellissima, che spero tanto ti siano piaciute. Ogni bene per te, buon weekend, e se vuoi ci sentiamo dal 24 agosto.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Non solo l'arresto illegale con i verbali falsificati del 16 luglio, la Procura di Milano indaga su almeno altri due arresti e operazioni condotte dai 5 agenti infedeli della polizia locale finiti in carcere. Interrogatori a San Vittore. Propaganda jihadista, in manette un 16enne di origine straniera residente nel Comasco. Nel PC video dello Stato Islamico per costruire bombe, per il Jeep di Milano pronto a unirsi alla Guerra Santa, è pericoloso. Prezzi diversi da quelli esposti e sospetto commercio in nero del carburante. Controlli sul caro benzina, 16.000 euro di multa a 6 impianti a Varese, Bustarsizio, Barasso, Ternate, Gallarate e Vergiate. Calcio, amichevoli estive, domani aperte Juve-Inter alle 13, a Giacarta Chelsea-Milan dalle 14. La Spagna all'Italia, Roma revochi i controlli alle frontiere entro domenica al Viminale. Non accettiamo ultimatum, lo stop a Schengen resta fino al 15 agosto. L'informazione torna tra un'ora.
5: È venerdì, è il 7 agosto 2026, ma è questo il weekend delle partenze per le tue vacanze? Mi auguro proprio di sì e mi auguro che tu abbia tutta l'intenzione di portare con te la musica della tua radio preferita, i dolci successi di Dimensione Suono Soft. Anche oggi dopo Fabiana Sera, eccomi, sono Roberto, ti accompagnerò fino alle 21 con tanta musica come sempre e poi gli appuntamenti che non mancano mai, come Francesca Romana Barberini, le notizie di Good Life, la redazione, Enrico Mentane. Allora iniziamo subito con un aforisma e una splendida canzone solo per te.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere. Ma ogni volta che ride, mi innamoro io.
8: One ticket, please.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Oasis, Stop Crying in Your Heart Out. Questa è la dolce musica della tua radio del benessere, musica che ti terrà compagnia al meglio se questo che sta per arrivare sarà il weekend della partenza delle tue vacanze. Allora resta con Dimensione Sono Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
1: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Abbracciami.
1: Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Sarà.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Spice Girls e Viva Forever nel venerdì pomeriggio di Dimensione, sono Soft. Ora ascoltiamo che cosa ci racconta Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Anche oggi, venerdì pomeriggio, torniamo a parlare di buone maniere. Lo facciamo in compagnia di un amico, di un grande esperto, giornalista, scrittore e direttore del settimanale Vero, Nicola Santini. Nicola?
3: Eccomi Francesca, ciao.
2: Ciao, senti, abbiamo sollevato un polverone con le colazioni della... del buffet in hotel eccetera nella scorsa puntata,
3: delle piramidi, esatto, di cibo fatte durante esatto. La prima colazione, ma certo, perché dobbiamo dire anche questa è la stagione nella quale chi riesce a rallentare, anche se non è in vacanza ma sta a casa e si gode le giornate più calde, magari casa col condizionatore o sotto un albero per chi ha un giardino, fai colazione con più calma, magari te la prepari. A me per esempio piace tantissimo far colazione in casa.
2: Anche a me, peraltro mi piace molto anche invitare per colazione, soprattutto quando si è in vacanza. Certo, allora, regole perfetto. Dell'invito.
3: Anche perché poi ti levi tutti di giorno prestissimo.
2: Hai tutta la giornata davanti. Allora, regole della colazione, della prima colazione in casa. Cosa far trovare, cosa non far trovare?
3: Allora, intanto se conosciamo le abitudini delle persone che invitiamo, naturalmente è nostro dovere coccolarle e quindi far trovare nella tavola già le cose che sappiamo essere di gradimento. In generale, se è la prima volta che succede o se ci stiamo ancora annusando, mettiamola così, l'idea di avere un'opzione dolce, un'opzione salata che tiene conto della temperatura che c'è intorno è la prima regola da rispettare. Cioè, per esempio, se tu non hai una terrazza che può avere l'ombra o il giardino che può avere una zona d'ombra, è chiaro che ti astieni da tutto quello che può avere delle creme. Il caffè con la panna lo rimandiamo a delle temperature un po' più fresche.
2: Miti,
3: io
2: esatto.
3: Che adoro l'estate, se mi capita di essere nelle regioni giuste che si prestano, amo la granita con la brioche, se lo posso lo faccio, ma se la granita non faccio in tempo a guardarla che è già sciolta, evito di servirla e evito anche di ordinarla quando vado da qualche parte. L'opzione salata può tener conto di formaggi, di salumi, se sono presentati nel modo giusto e appunto non sono soggetti a un deterioramento veloce. Il caffè dovrebbe esserci in abbondanza,

0: Ah, perché il Galateo dice non si chiede due volte, non si, si dovrebbe, diciamo, prendere solo quello che arriva, ma c'è tanta gente proprio che per carburare la mattina, presenti inclusi, ha bisogno o del caffè doppio o di averne almeno un paio prima di alzarsi. La regola bella per quelli che hanno poca pazienza come il sottoscritto è quella che la colazione ha una durata, un inizio e una fine, non è una cosa infinita come può essere magari una merenda domenicale o una seconda colazione, chiamiamola così, un pranzo nella maggior parte dei casi, che magari in un giorno di festa può andare avanti. A colazione proprio è magari dalle 8 alle 9, prima del lavoro, cioè può tener conto di orari in cui già nell'invito si può dire anche quando finisce.
1: Nick, grazie mille per questi segreti legati alla prima colazione, che è sicuramente uno dei pasti che io preferisco durante la giornata. E ci sentiamo naturalmente la prossima settimana. Intanto, buona
0: Ci sentiamo la
1: estate.
0: prossima settimana e ci leggiamo sul vero con i tuoi consigli preziosissimi.
1: Assolutamente sì, grazie, con i miei segreti in tavola. Ciao, buona serata.
0: Ciao, buon weekend a tutti.
1: Ciao, con segreti in tavola invece torno domani, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con.
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: con il loro meraviglioso falsetto, i Bee Gees, con Too Much Heaven su Dimensione Sonosoft. Tra pochissimo tornerà la nostra redazione per le ultime notizie.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Non solo l'arresto illegale con i verbali falsificati del 16 luglio, la Procura di Milano indaga su almeno altri due arresti e operazioni condotte dai 5 agenti infedeli della polizia locale finiti in carcere. Interrogatori a San Vittore. Propaganda jihadista, in manette un sedicenne di origine straniera, residente nel Comasco, nel PC video dello Stato Islamico per costruire bombe. Per il GIP di Milano pronto a unirsi alla Guerra Santa, è pericoloso. Allerta gialla a Milano per rischio temporali, dalle 18 alle 6 di domani, attivo il COC, Centro Operativo Comunale della Protezione Civile. Chiuso per troppo caldo il rifugio più alto della Lombardia, a 3.600 metri, Marco e Rosa De Marchi, Agostino Rocca, Albernina in Valmalenco. Calcio, amichevoli estive, domani aperte Juve-Inter alle 13, a Giacarta, Chelsea-Milan dalle 14. Per chi viaggia, Etna in eruzione, sospesi fino alle 21 i voli a Catania, l'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft. E per chi è ancora in città, parliamo di cose belle e soprattutto di cose buone. Immancabile dal 1966, torna la 61esima edizione della Sagra delle Sagre, l'appuntamento dell'estate in Valsassina, Valle Lombarda, in provincia di Lecco. L'area espositiva, circondata da vette imponenti, a partire dalle 10 fino alle 23, potrai trovare qui e apprezzare e comprare svariati articoli, dai prodotti locali a quelli di provenienza nazionale e internazionale. Saranno in esposizione e in degustazione squisiti formaggi, miele, dolci, liquori e birre, e poi ci saranno articoli di abbigliamento, cosmetici, giocattoli e mille vari oggetti. Un ricco cartellone di spettacoli gratuiti coinvolgerà grandi e piccoli con laboratori educativi, seminari musicali, concerti e spettacoli. Tutte le informazioni le trovi sul sito sagradellesagre.it.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Non si dimostra amore mantenendo la presenza in ogni momento di ogni giorno, ma si dimostra vero amore quando, dopo tanto tempo, gli racconti che è ancora dentro di te.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: ancora tu qui.
1: E anche lei tornerà a Milano per esibirsi esattamente il 10 novembre al Teatro Arcimboldi. Sto ovviamente parlando di Malika Yan, appena ascoltata su Dimensione Sonosoft con Ricomincio da qui.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suonosoft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cari

Sì. Queste sono quelle canzoni che porti nel cuore perché sono capolavori meravigliosi. Bob Marley con No Woman No Cry. E ci sono chiaramente anche capolavori italiani che tutti noi portiamo nel cuore. Per esempio questa canzone, io l'amo in modo particolare. I suoi successi sono veramente un'infinità, ma questa ha quel qualcosa in più. Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Condannato per spaccio nel 2025, è evaso dai domiciliari ed è stato nuovamente arrestato a Milano il trapper Michele Corvino, 31 anni, conosciuto con il nome d'arte Daytona KK. È stato fermato la scorsa notte in piazza Bottini, davanti alla stazione di Lambrate. Propaganda jihadista in manette un sedicenne di origine straniera residente nel Comasco, nel PC video dello Stato Islamico per costruire bombe. Per il GIP di Milano pronta a unirsi alla guerra santa, è pericoloso. Chiuso per troppo caldo il rifugio più alto della Lombardia, 3600 metri, Marco e Rosa De Marchi, Agostino Rocca Albernina in Val Malenco. A Lecco continuano le operazioni di spegnimento e contenimento del vasto incendio che da tre giorni sta devastando il Monte Moregallo. Allerta gialla a Milano per rischio temporali. Fino alle 6 di domani attivo il COC, Centro Operativo Comunale della Protezione Civile. La Spagna all'Italia, Roma revochi i controlli alle frontiere entro domenica al Viminale. Non accettiamo ultimatum, lo stop a Schengen resta fino al 15 agosto. L'informazione torna tra un'ora, spazio subito ad Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: C'è un nuovo botta e risposta quindi tra Madrid e Roma, tra il governo di Pedro Sanchez e quello di Giorgia Meloni. Dopo, come si sa, la vera e propria baruffa seguita alla vicenda di Ceuta, con l'Italia, unico paese a provvisoriamente bloccare l'accordo di Schengen per quanto riguarda la libera circolazione dalla Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede perentoriamente all'Italia di tornare indietro rispetto a quella decisione, al massimo entro domenica prossima. E l'Italia fa sapere attraverso una nota di Palazzo Chigi che non se ne parla fino al 15. La sospensione di Schengen per quanto riguarda la Spagna, i confini virtuali con la Spagna, va avanti fino a Ferragosto, perché per quel giorno, come hanno ammesso le stesse autorità di Madrid, potrebbe esserci una nuova ondata verso Ceuta dal Marocco. E quindi ci sono ragioni di sicurezza e di lotta contro il terrorismo per quanto concerne Roma. Ed è francamente un braccio di ferro durissimo e di cui non si sentiva il bisogno da una parte e dall'altra. Ma del resto quella vicenda di Ceuta, che si è in gran parte ricomposta entro 24 ore, è stata un segnale d'allarme per tutti. E le voci di una nuova azione di massa, di un nuovo assalto alle frontiere di Ceuta dal Marocco per il giorno di Ferragosto, non fanno che alimentare anche le tensioni e le speculazioni.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
6: Ogni giorno con te, in diretta dalle 6 del mattino e fino alle 21, tanta dolce musica, perfetta per ogni momento della tua giornata, perfetta sia in città sia in vacanza. Questa è Dimensione Suono Soft, io sono Roberto e appunto sarò con te fino alle 21. Sono pronto per tornare ai nostri meravigliosi successi, attenzione perché sta per arrivare una canzone veramente meravigliosa. Prima ascoltiamo un nuovo aforisma d'amore e subito dopo, infatti, ci sarà Lucio Dalla con Anna e Marco.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Padre e figlio, madre e bambino, fratello e sorella sono uniti dal cuore. Gli innamorati sono uniti dall'anima.

0: Negrita rotolando verso sud nella sera di Dimensione Suono Soft, e c'è un ultimo appuntamento con le nostre notizie di Good Life. Questa sera ci occuperemo di patate fredde e intestino felice.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Nelle prossime ore condizioni di instabilità tra Piemonte e Lombardia, con temporali sparsi a partire da Alpi e Prealpi in sconfinamento fin verso le pianure. Qualche fenomeno rischierà di essere anche intenso. Nel corso del weekend il tempo sarà variabile, sarà un weekend infatti di alternanza tra sole e nubi, con maggiore instabilità sempre su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera e qualche temporale di calore. Le temperature massime a Milano e Torino intorno ai 34-35 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebimete.
9: Ogni volta.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Erano i Pooh con Uomini Soli su Dimensione Sonosoft e ci occupiamo della nostra alimentazione stasera in Good Life parlando delle patate. La scienza della nutrizione ha rivalutato le patate spesso evitate nelle diete per il timore dei carboidrati e ci svela un segreto straordinario che ribalta questa convinzione trasformando la comune insalata di patate in un potente prebiotico alleato della linea e della salute intestinale. L'invito è quello di mettere in pratica la tecnica della retrogradazione, che consiste nel lessare le patate e lasciarle raffreddare per 12-24 ore. Questo lungo tempo trasforma l'amido in amido resistente. Il consumo poi non provoca rapidi aumenti della glicemia e raggiunge l'intestino dove nutre i batteri benefici favorendo la produzione di butirrato utile per la salute intestinale. Consumate fredde o a temperatura ambiente con olio extravergine, aceto e proteine magre, le patate possono diventare un alimento sano e bilanciato. La scelta consapevole permette di integrare i cibi preferiti in una dieta equilibrata.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Uno dei suoi tantissimi dolci successi con Le notti di maggio, nella sera di Dimensione sono soft, Fiorella Mannoia.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati nel carcere di San Vittore. Gli interrogatori dei 5 agenti della polizia locale di Milano arrestati per peculato, falso ideologico e arresto illegale. Due di loro erano stati premiati dalla Regione Lombardia, distinti per meriti speciali. Tra loro l'imputato per il pestaggio di una trans durante un'operazione del maggio 2023. Un uomo è stato investito da un treno alla stazione di Sesto San Giovanni, sarebbe in gravi condizioni, circolazione sospesa sulle linee Milano-Chiasso e Milano-Lecco. Propaganda jihadista in manette un sedicenne di origine straniera residente nel Comasco, nel PC video dello Stato Islamico per costruire bombe. Per il GIP di Milano, pronto a unirsi alla guerra santa, è pericoloso. A Lecco continuano le operazioni di spegnimento e contenimento del vasto incendio che da giorni sta devastando il Monte Moregallo. Calcio, amichevoli estive, domani aperta Juve-Inter alle 13, a Giacarta Chelsea-Milan dalle 14. Iran, la guida suprema, Muqtada Khamenei sarebbe in fin di vita, lo riporta un'agenzia di stampa indipendente locale. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft, ma è questo il weekend della partenza delle tue vacanze? Ricordati che la tua radio del benessere ti tiene compagnia dolcemente anche durante il viaggio e anche durante le tue vacanze con i nostri successi di ieri e di oggi. Successi che puoi portare con te anche sul tuo smartphone semplicemente scaricando la nostra app gratuita. E allora torniamo alla nostra musica. Ecco un nuovo aforisma d'amore e a seguire U2 con With or Without You.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: L'amore vuole amore dove gli sguardi parlano, attraverso la luce del cuore. L'amore non conosce colore, non conosce razzismo, non vegeta. L'amore vive, gioisce, ai confini dell'anima.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: just like a song when we were young.
1: La voce unica di Adele con When We Were Young nella sera di Dimensione Suono Soft. E meteorologicamente parlando, come sarà questo weekend? Lo scopriremo tra poco.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Ad agosto, tutto a posto.
7: Rima da spiaggia.
6: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
7: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
6: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Nelle prossime ore condizioni di instabilità tra Piemonte e Lombardia, con temporali sparsi a partire da Alpi e Prealpi in sconfinamento fin verso le pianure. Qualche fenomeno rischierà di essere anche intenso. Nel corso del weekend il tempo sarà variabile, sarà un weekend infatti di alternanza tra sole e nubi, con maggiore instabilità sempre su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera e qualche temporale di calore. Le temperature massime a Milano e Torino intorno ai 34-35 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Una voce come la sua la si può solo amare, e a completamento del grande personaggio anche la sua simpatia non è da meno. Straordinaria Giorgia con Quando una stella muore nella sera di Dimensione Sono Soft. Sera che prosegue con la voce di Daniel Power. Questa è Bad Day. Where is the-

0: È proprio questa l'ultima canzone del nostro venerdì insieme nella sera di Dimensione Sono Soft. Con Luce, la voce era quella di Elisa. E quindi, giunti a questo punto della serata, ecco i miei saluti. Tra pochissimo comunque ci sarà un ultimo appuntamento con la redazione, a seguire le nostre meravigliose canzoni d'amore che ti terranno compagnia per tutta la sera. Io sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto, ti auguro un buon weekend. Con me l'appuntamento è per lunedì prossimo, ci ritroveremo nel pomeriggio dalle 17 sulla tua radio del benessere.
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Respingono le accuse i 5 agenti della polizia locale di Milano interrogati nel carcere di San Vittore. Sono accusati di peculato, falso ideologico e arresto illegale. 2 di loro erano stati premiati dalla regione Lombardia, distinti per meriti speciali. Un uomo è stato investito da un treno alla stazione di Sesto San Giovanni, sarebbe in gravi condizioni, circolazione sospesa sulle linee Milano-Chiasso e Milano-Lecco, ritardi e cancellazioni. Prove di carico del nuovo piazzale della stazione ferroviaria di Porta Garibaldi a Milano dopo i lavori di riqualificazione. Domani e domenica la metro 2, la Verde, chiude tra Cadorna e Centrale. Bologna lo ricorda, lo piange, lo canta. Domani lutto cittadino per la morte di Francesco Guccini. I funerali verranno celebrati a Pavana in forma privata. Calcio amichevoli estive, domani aperta Juve-Inter alle 13. A Giacarta, Chelsea-Milan dalle 14. Marcinelle, 70 anni fa, la morte di 262 lavoratori, di cui 136 italiani. L'8 agosto 1956, una delle più gravi stragi in miniera della storia. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Somigli in maniera impressionante alla mia paura di perdere.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
6: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
1: Canzoni d'amore.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Come profumi, che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento.

Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ora che sono sola e con tanti amori finiti alle spalle, mi rendo conto di quanto tu mi hai davvero amato.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino. In ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Tutta la notte

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
4: Tutta la notte. Canzoni d'amore.
5: Dimensione suono soft.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
6: Mi dispiace dirtelo, ma tra noi è infinita.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Da sempre lui e io, da sempre uno in due, disse Margherita Hack. Non io. Questo è l'amore, forse anche Dio più furbo di noi, che è quel che è. Noi solo in due, lui sono in tre.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non ho ali per volare, ma ho sogni che mi portano più in alto e più lontano.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare è umano. Provare dolore è umano. Amare ancora, nonostante il dolore, è angelico.